0: tiempo a mi favor.
1: Io nella vita però mi piace di più.
2: La nueva amor 103.1. Solo música romántica.